Chikwa wu na wu Johini. Oh! Eti uyo toto botu nyankopo Wubo suru ni asasi. Hey! Wutingi ah!